sicure, trionferemo di l'ora scure, t'aspetterai ora ci parte, ora d'onda, ora di parte, l'avemo tante cose a sparte, da appassionati, appassionati.

0: tradizione, cultura, guida di nostra città, Radio Galvici d'Adil.
1: Zoya ave desibesa bonora, sa foi elle se lève au petit matin, un che che paura vora, dehors la peur est partout.
2: Tempo s'appronta sull'ane, qui so quattro ore di mone, eppure traida d'avere vordone, una donna face ubane, una donna face ubane, così comincia l'uione.

azuja, aluta, splende. A vida che mai si rende. E come se l'anime fermava nusone. Geste come fontane. Geste come fontane. A viso spriccia un berano.

0: Radio Galbi Cittadella di Aunour.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.